0: here tonight?
1: Where are you?
2: On a la, les amis du, de la France aussi.
1: Ouais.
2: Tanti dall'Italia anche. Ma ci sono anche degli svizzeri o dei luganesi?